Quanto tempo e ancora rimbalzi tra i miei sensi, quanto tempo e ancora ti metti sempre al centro, quanto tempo e ancora tu l'amore.